0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Mercoledì 27 maggio 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dall'Italia per analizzare i risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute negli scorsi giorni. Un test molto atteso a livello politico, a poca distanza dal referendum dello scorso marzo e con in vista le elezioni politiche del prossimo anno.
3: Aveva un significato politico soprattutto per capire se l'onda lunga del campo largo delle opposizioni era confermata e quindi insomma diciamo il governo e la maggioranza dovevano prendere atto che il vento in Italia era cambiato, oppure se invece le capacità di resistenza del centrodestra, nonostante la batosta referendaria, continuavano ad essere se non intatte comunque in larga forza.
2: E queste erano le parole del giornalista Carlo Fusi, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio di questo programma. Continueremo poi ad analizzare gli effetti della finanziaria presentata due settimane fa e le mosse previste dal governo in risposta alle critiche mosse verso il bilancio, per poi ascoltare l'intervista allo scrittore Moreno Giovannoni, che con il suo romanzo The Immigrants ha vinto due importanti premi mai vinti prima da un autore italo-australiano. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Andrea Pagani.

0: Australia, 6 donne australiane provenienti dalla Siria atterrate ieri sera, non sono scattati gli arresti immediati. Iran, Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco mentre Israele bombarda Gaza e in Libano. India, in corso il quad meeting per la ministra Wong, insieme siamo più forti. E infine sport, Roland Garros, esordio vincente per Sinner, Giro d'Italia, ancora Vingegaard, la tripla corona per il danese è sempre più vicina. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo mercoledì 27 maggio del 2026, che apriamo dall'Australia. Due voli con a bordo donne e bambini legati al gruppo del sedicente Stato Islamico sono atterrati ieri sera a Melbourne e Sydney. Due donne con i figli, relativi figli, sono atterrate a Melbourne, mentre un gruppo di quattro donne, sempre con figli, è arrivato all'aeroporto di Sydney, dal quale sono stati fatti uscire da un'uscita secondaria per evitare i media in attesa. Si erano rincorse voci sul fatto che alcune delle donne potessero essere arrestate appena atterrate, come le tre donne prese in custodia in Australia all'inizio di maggio, ma in una dichiarazione congiunta le forze di polizia del New South Wales e del Victoria hanno affermato che gli agenti non hanno effettuato alcun arresto tra i membri del gruppo, ma che indagini sono in corso sulle loro pregresse attività in Siria. Nella dichiarazione si legge anche che la polizia e le task force congiunte antiterrorismo continueranno a collaborare con quelle che hanno definito le parti interessate per garantire la sicurezza della comunità. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che chiunque abbia infranto la legge ne subirà le conseguenze.
1: Point two, the government has provided no assistance for these people. Point three, any breaches of the law.

0: law will mean that these people will face the full force of the law, the extent available upon the advice of the security agencies.
1: Parliamo sempre di politica australiana, ma spostandoci in India, dove si trova la ministra degli esteri Penny Wong, che ha partecipato ai colloqui tra i paesi del Quad, la partnership strategica tra Australia, India, Stati Uniti e Giappone. Le discussioni durante l'incontro tenutosi a Nuova Delhi si sono concentrate su temi come la sicurezza energetica, le catene di approvvigionamento e la libertà di navigazione. La Wong ha affermato che il partenariato del Quad è diventato un forum sempre più importante per la cooperazione in materia di sicurezza regionale in un contesto caratterizzato da un'altra preoccupazione condivisa, ossia la crescente influenza della Cina nella regione Indo-Pacifica.
2: We know we are stronger when we work together. We know we work better in partnership across our region and we work best by listening to the priorities of our region and delivering practical outcomes to make a difference to our people's lives. Thank you very much.
1: È presente in India per gli Stati Uniti il segretario di Stato americano Marco Rubio, che si è pronunciato anche sulle trattative tra Stati Uniti e Iran e ha avvertito che non ci sarà alcun accordo con Teheran a meno che lo stretto di Hormuz non venga completamente riaperto. Rubio ha affermato che i negoziatori stanno ancora definendo i dettagli di un possibile accordo, ma come ribadito anche dal presidente statunitense Donald Trump, o si raggiungerà per gli Stati Uniti un buon accordo o non ci sarà alcun accordo. Parlando con i giornalisti durante la sua permanenza in India, Rubio ha dichiarato che questa rotta marittima, ovvero lo stretto di Hormuz, deve rimanere aperta senza restrizione alcuna.
3: I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to.
1: E parliamo allora dello stato delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha accusato Washington di aver violato ripetutamente il cessate il fuoco e di aver sferrato attacchi contro navi mercantili iraniane. Questo secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri del paese degli Ayatollah. Il Ministero ha affermato che gli Stati Uniti hanno continuato quelle che ha definito azioni illegali e ingiuste dall'annuncio del cessate il fuoco e hanno commesso, si legge sempre in questo comunicato, numerose rapine in mare ai danni di navi mercantili iraniane. Infine hanno anche accusato Washington di aver violato palesemente il cessate il fuoco nella regione di Hormozgan, che è la regione dove si trova lo stretto di Hormuz, nelle ultime 28 ore. Il fatto che queste azioni abbiano avuto luogo durante il processo diplomatico mediato dal Pakistan, continua il comunicato, è un'ulteriore prova dell'inganno e del tradimento statunitense. Lunedì, secondo il comando centrale degli Stati Uniti, l'esercito a stelle strisce aveva condotto attacchi definiti di autodifesa contro siti di lancio di missili e imbarcazioni iraniane intorno allo stretto di Hormuz. La dichiarazione iraniana si è conclusa con la frase: l'Iran non lascerà senza risposta alcun atto di aggressione e non esiterà a difendere i suoi interessi. Nel frattempo la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha rilasciato un'altra dichiarazione in cui afferma che le basi statunitensi in Medio Oriente non sono più sicure. Spostiamoci adesso ad altri fronti dell'area medio orientale, ovvero quelli di Gaza e Libano, perché Israele ha ripreso le operazioni in entrambi i paesi. Israele ha sferrato nella serata di ieri un attacco a Gaza City, uccidendo il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, secondo quanto dichiarato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro della difesa Israel Katz in una dichiarazione congiunta. Lo riporta il quotidiano Times of Israel in un articolo. La morte di Odeh non è però ancora stata ufficialmente confermata. E invece, andando in Libano, Netanyahu ha anche dichiarato di aver ordinato quello che definisce un intensificarsi dell'operazione militare israeliana in Libano. Intervenendo durante una riunione di gabinetto a Gerusalemme, il primo ministro israeliano ha affermato che le forze dell'esercito della Stella di David hanno avviato operazioni di terra e stanno conquistando aree sotto il loro controllo, fortificando una zona di sicurezza per proteggere le comunità nel nord di Israele anche oltre la linea gialla, ovvero il confine settentrionale della zona di sicurezza militare autoproclamata da Israele nel Libano del sud. Funzionari della sicurezza libanese hanno riferito che Israele ha colpito ripetutamente il paese dei cedri con oltre 100

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Posto a quelle che sono state definite procedure di valutazione del rischio residuo nello stato del New South Wales 3 anni prima dell'attacco di Bondi. La commissione sta esaminando il motivo per cui Akram non è stato poi rivalutato dopo che Legio l'aveva indicato nel 2019 e aveva concluso che all'epoca non rappresentava una minaccia terroristica. Restiamo in Australia perché il capo uscente dell'organismo nazionale anticorruzione australiano, l'ICAC, Paul Brereton, è comparso ieri davanti a una commissione d'inchiesta parlamentare. Brereton ha respinto le accuse secondo cui avrebbe dovuto essere più trasparente riguardo ai legami con il settore della difesa che hanno poi portato alle sue dimissioni annunciate nella giornata di lunedì e che entreranno in vigore dal 1 di luglio. Brereton ha anzi difeso la sua scelta di non riferire al governo dei suoi legami con il settore della difesa, poiché ha detto sarebbe stato come chiedergli quale chiesa frequenti. Infine Brereton, ricordiamo, ex capo di stato maggiore dell'esercito, ha puntato il dito contro le insinuazioni che vedevano poco opportune le sue consulenze per le forze armate mentre era a capo della Commissione Nazionale Anticorruzione, e a suo dire questo aveva reso l'aria all'interno dell'ICAC troppo pesante. Diamo uno sguardo al mercato dei cambi. Dollaro australiano che viene scambiato per 62 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport e ciclismo. Giro d'Italia, si scrive tappone di montagna, si legge Jonas Vingegaard. Il danese domina la tappa svizzera del Giro. Bellinzona Cari attacca a 6 km, quasi 7 km dal traguardo, e vince con la maglia rosa sulle spalle come i grandi del Giro. Alle sue spalle l'austriaco Galla, oltre a minuto, poi Hindley e Arendsman. Giornata durissima invece per l'italiano Pellizzari, che si stacca a 9 km dall'arrivo e arriva dopo 18 minuti da Vingegaard, che è alla quarta vittoria di tappa in questo Giro. Si avvicina sempre sia al record di tappe in un giro, al momento detenuto da Pogacar, che alla tripla corona, l'esclusivissimo club che comprende campioni del calibro di Anquetil, Gimondi e Merckx, che hanno vinto almeno un'edizione di Giro, Tour e Vuelta. Oggi il Giro arriva in Trentino con la 17ª tappa, Cassano d'Adda, Andalo, 3 stelle di difficoltà. Tennis, Roland Garros, Sinner non si scompone, demolisce il francese Tabur, 6-1, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore. Al secondo turno l'aspetta l'argentino Cerundolo. Gli altri azzurri, avanti Luciano Darderi che batte l'austriaco Hofner in 3-7 per la prima volta, anche Matteo Arnaldi che sconfigge l'olandese Griekspoor in rimonta dopo 4 ore di lotta, e Arnaldi al secondo turno incontrerà un nobile decaduto Stefanos Tsitsipas. Tra le donne, fuori Emanuela Cocciaretto che cede alla russa Kornieva con un doppio 6-3. Oggi in campo 3 italiani, la Paolini contro Solana Sierra, Federico Cina contro Jesper De Jong, lucky loser che ha sconfitto Stan Wawrinka alla sua ultima partecipazione allo Slam rosso, e infine Sonego contro l'americano Tommy Paul, testa di serie numero 24. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Piogge quasi in tutta Australia, a Perth 23 gradi la massima, Adelaide e Melbourne dove la temperatura in entrambi i casi non supererà i 18 gradi. Stesse condizioni a Hobart, quindi pioggia e 18 gradi, stesse condizioni anche a Canberra, piogge e 19 gradi, un grado in più, piogge anche a Sydney 22 gradi e a Brisbane 24 gradi, piove anche a Cairns a 29 gradi, l'unico posto praticamente in cui non piove in Australia è a Darwin, dove la temperatura si fermerà a 31 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges

0: is worldwide. Open up a world of travel possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS Audio.
4: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
5: Oggi Italia,
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
3: sbs.com.au/audio.
4: Viaggia attraverso l'Australia dalle APY Lands a Yarrabah con la collezione The Biennale of Sydney Rememory Revealed. La serie presenta interviste a 10 artisti che esplorano temi come la memoria, l'identità e storie mai raccontate. Entra nei loro mondi creativi sperimentando storie audaci e profondamente umane che ti rimarranno impresse a lungo. La collezione The Biennale of Sydney, Rememory Revealed, è ora disponibile in streaming gratuito su SBS On Demand. La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
12: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo mercoledì 27 maggio 2026, ora che sono le 8:17 della costa est. Con voi oggi Jacopo Iannelli e

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: ...delle elezioni amministrative che si sono tenute negli scorsi giorni. Un test limitato ma di grande valenza politica a poca distanza dal referendum dello scorso marzo e con in vista le elezioni politiche del prossimo anno.
4: Torneremo poi a parlare degli effetti della finanziaria 2 settimane dalla sua presentazione, così come delle mosse del governo in risposta alle critiche del bilancio. E poi avremo come ospite Moreno Giovannoni, lo scrittore italo-australiano che con il suo libro The Immigrants ha vinto 2 premi mai vinti prima, appunto da uno scrittore italo-australiano. Spazio anche poi al balletto nella seconda ora, con la storia di una ballerina italiana e della sua compagnia di danza appena creata, e poi le storie di imprenditoria italiana.
3: E non mancherà poi la musica italiana, la rassegna stampa dei principali quotidiani in edicola oggi in Australia. Insomma, per tutto questo e molto altro, restate con noi su Radio SBS fino alle 10. E questa mattina apriamo dall'Italia, dove il 24 e 25 maggio scorsi si sono tenute le elezioni amministrative in circa 750 comuni. Elezioni che hanno confermato una buona tenuta del centrodestra, che conquista Venezia con Simone Venturini e Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, spezzando il clima poco felice seguito alla recente sconfitta referendaria con la premier Giorgia Meloni, che ha ironizzato sul tanto annunciato crollo del centrodestra.
4: Anche il centrosinistra però ha ottenuto alcuni risultati significativi, soprattutto con Andrea Murari eletto a Mantova, Matteo Biffoni confermato a Prato e Giovanni Capecchi vincente a Pistoia, con il sostegno di un campo largo che va dal PD al Movimento 5 Stelle. A Salerno ha invece vinto l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, sostenuto da Liste Civiche, e la segretaria del PD Ellie Schlein ha rivendicato i buoni risultati del suo partito e sostenuto che il centro-sinistra potrà restare competitivo anche alle prossime elezioni politiche. Poco prima dell'inizio del programma di questa mattina abbiamo parlato con il giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, chiedendogli innanzitutto quale significato avesse questo voto e un'analisi dei risultati finali. Ascoltiamolo.
5: Diciamo che il test riguardava circa 6 milioni di italiani, quindi un test ridotto. È vero, 750 comuni, come hai detto tu, però insomma diciamo la gran parte piccoli centri. Però era un test molto atteso dalle forze politiche, perché la possibilità di tastare il polso degli elettori dopo il referendum, che come tutti sappiamo è andato molto male per le forze di governo, per la maggioranza. Quindi insomma aveva un significato politico soprattutto per capire se l'onda lunga del campo largo delle opposizioni era confermato, e quindi insomma diciamo il governo e la maggioranza dovevano prendere atto che il vento in Italia era cambiato, oppure se invece le capacità di resistenza del centrodestra, nonostante la batosta referendaria, insomma continuavano ad essere, se non intatte, comunque in larga forza. E diciamo che il risultato complessivo è un po' un pareggio tra centrodestra e centrosinistra, però come molti analisti hanno osservato, si può dire che la maggioranza ha vinto ai punti, perché insomma diciamo su alcune grandi città, quelle che tu hai ricordato, principalmente Venezia, c'era un'attesa da parte dell'opposizione del campo largo di vittoria con Andrea Martella, e invece le cose sono andate in maniera molto molto diversa. Martella è stato sconfitto in maniera molto netta, e quindi insomma diciamo nel complesso il voto ha confermato che sì, è vero, il governo sta in difficoltà soprattutto sotto il profilo economico, perché e per le condizioni geopolitiche, perché insomma diciamo il mondo in questo momento è un luogo poco sicuro, e tuttavia non c'è nessun segnale di catastrofe, di consenso. E dall'altra parte il campo largo, che pure appunto ha ottenuto qualche successo sparso qua e là, insomma deve ancora dimostrare di essere in grado di poter competere davvero alle politiche. Politiche si terranno tra poco più di un anno.

0: quindi insomma diciamo siamo lì. Ecco. In più, se posso aggiungere un elemento di lettura, è che questo clima che il centrodestra intende sfruttare lo vuole fare soprattutto in funzione della revisione della legge elettorale che la Meloni vuole assolutamente portare a casa, la riforma della legge elettorale, entro l'estate, perché altrimenti sennò il rischio è che non ci sia più tempo. Quindi insomma, un test limitato, però dal valore politico non trascurabile.
1: E allora, Carlo, analizziamo più in dettaglio i risultati di queste comunali partendo dal centrodestra. Hai già accennato una parziale vittoria ai punti appunto del centrodestra che era arrivato a queste elezioni in condizioni non idilliache. Quale messaggio deve cogliere e quali sono state le reazioni principali?
0: Ma il messaggio principale è quello che ha espresso la stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, ha detto con una punta di sarcasmo che spesso le appartiene. E quindi il centrodestra trionfando a Venezia, dove pure la situazione non era mica facile, perché insomma c'era lo scandalo della Biennale con il Presidente Buttafuoco che ha voluto a tutti i costi il padiglione russo, anche litigando col suo amico e sodale ministro della cultura Giulia, anche se poi si sono rapacificati. C'era la vicenda della direttrice dell'orchestra, la Venezzi, prima esaltata, appoggiata e poi licenziata a brutto muso. Quindi insomma, diciamo, le condizioni non sembravano così favorevoli per il centrodestra, che invece ha colto un successo straordinario in virtù di soprattutto di una lista di appoggio al sindaco, perché poi se andiamo a vedere i voti, appunto, tolta questa lista, il PD prende più voti di tutto il centrodestra messo insieme, di tutti i tre partiti del centrodestra messo insieme. Quindi, insomma, diciamo, ci sono luci e ombre. Però è chiaro che quella è la cartina di tornasole, insomma, diciamo, di quello del significato politico. Il centrodestra non solo mantiene le posizioni, ma sbaraglia il candidato del campo largo. Qualcosa del genere è avvenuto anche a Reggio Calabria, che torna dopo decenni nelle mani del centrodestra, e naturalmente insomma, poi ci sono anche le ombre, però insomma diciamo, se alla vigilia avessero detto alla Meloni, al centrodestra, vi va bene questo risultato, senz'altro avrebbero firmato. Ecco, mettiamola così. E quindi dal punto di vista del centrodestra è una vittoria, ai punti certo, ma pur sempre una vittoria che testimonia come sono ancora competitivi i tre partiti, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, anche se poi la Lega ha perso, però sono ancora competitivi rispetto al test nazionale delle politiche di questa trama. E in più, come dicevo prima, c'è la spinta della Meloni per la legge elettorale, per la riforma della legge elettorale, e a quel punto, insomma, le cose possono davvero, diciamo, cambiare verso rispetto a quello che il risultato del referendum aveva lasciato intendere.
1: Siamo in compagnia del giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, per parlare dei risultati delle elezioni comunali tenutesi negli scorsi giorni in Italia e dei loro significati. Carlo, passiamo adesso al centro-sinistra, come spesso accade, alla ricerca di unità e coesione al proprio interno. Quale messaggio deve cogliere il centro-sinistra da questi risultati, da queste elezioni, anche in vista delle politiche e anche qui? Quali sono state le reazioni principali?
0: La lezione principale è che, volendo fare una battuta, un referendum non fa primavera. Insomma, diciamo, la vittoria referendaria non significa dove sono andati a votare tanti giovani, dove la percentuale di presenza al voto, di affluenza al voto è stata alta, a differenza di quello che è successo nelle amministrative, anche in questo caso, e soprattutto a livello comunale, locale, gli elettori sono ormai tantissimi che disertano il voto e non è per niente un bel segnale. Beh, insomma, il campo largo deve trarre la lezione che per vincere le politiche del prossimo anno, nonostante i successi di Pistoia, come tu hai ricordato, e altri sparsi in altri comuni, però insomma, per poter competere sul serio e vincere le elezioni il prossimo anno, il campo largo deve ancora trovare una sua fisionomia precisa, riconoscibile dagli elettori, con un messaggio unitario ma chiaro, che possa far capire quale sarà la politica di un eventuale governo di centrosinistra. Tutte cose che al momento mancano, i candidati presentati non sono stati così brillanti, e quindi anche lì c'è un problema di classe politica, spesso rimproverata dal centrodestra, ma che pure il centrosinistra mostra di avere carenze sotto questo profilo. Quindi insomma, diciamo, è una lezione, un bagno di realtà. In più, e soprattutto a centrosinistra, insomma, qui c'è un problema anche legato ai territori. Il

0: nuovo sindaco, metto nuovo tra virgolette, di Salerno, è Vincenzo De Luca che per la quinta volta diventa sindaco e lo fa al di fuori degli schieramenti, appoggiato da liste civiche, mentre il PD non gli ha riconosciuto il proprio sindaco. Ecco, allora, insomma, anche lì si tratta di capire come mettersi in contatto con i cacciccati, così come vengono definiti, affinché quei voti poi si travasino sul serio nel campo largo. Una volta che si va a votare. Ecco, questo, da questo punto di vista, il rapporto tra centro e periferia nel centro-sinistra è molto lasco, soprattutto per il fatto, oltre che per i cicchi, anche per il fatto che il Movimento 5 Stelle tradizionalmente ha uno scarso insediamento a livello locale e anche queste elezioni testimoniano come sia difficile per i 5 Stelle prendere voti in questo tipo di competizione.
1: E questo era il giornalista da Roma Carlo Fusi, che riascolteremo nella seconda ora con l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria nella giornata appena conclusasi in Italia e il suo nuovo attacco all'Unione Europea. L'intervista poi integrale la potrete trovare tra poco sul nostro sito sbs.com.eu/italian. Vi ricordo anche che il nostro numero di SMS 0429 996 263 è attivo, mandateci ogni messaggio che volete. Noi lo leggeremo in diretta da qui alle 10.

0: E questa era la musica non c'è, singolo del 2017 di Coez. Ti è piaciuta questa botta di allegria, Carlo?
1: Devo dire, non mi è dispiaciuta per niente, quindi mettiamo un più a Coez sul registro.
0: Questa è il 2017, io ero in Italia e mi ricordo questa canzone era dappertutto, tutte le radio in giro, i centri commerciali, sentiva davvero ovunque.
1: Ebbene, noi la riesumiamo dai nostri archivi, è una canzone che ci porta alle 8:32, una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS.
0: A tra poco.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: Otto e 35, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, questa mattina con Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Tra pochissimo parleremo di economia, ma prima Jacopo ci ricorda i titoli del giornale di oggi.
0: Australia. 6 donne australiane provenienti dalla Siria atterrate ieri sera. Non sono scattati gli arresti immediati. Iran. Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco, mentre Israele bombarda Gaza e in Libano. India. In corso il Quad Meeting. Per la ministra Wong, insieme siamo più forti. Sport, Roland Garros, esordio vincente per Sinner, mentre nel Giro d'Italia ancora Vingegaard. La tripla corona è sempre più vicina.
1: E diamo allora il benvenuto al nostro prossimo ospite, visto che è ritornato il momento dedicato ai principali aggiornamenti in materia di economia e finanza. Diamo il benvenuto al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato su Radio SBS.
12: Ciao Carlo, grazie, buongiorno a te, buongiorno Jacopo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Max, allora iniziamo dalle controversie legate alla finanziaria di 2 settimane fa, che non finiscono effettivamente, a seguito delle critiche che sostengono che il budget in realtà non abbia dei benefici visibili a tutti che permettano di superare la rabbia generale causata dai cambiamenti fiscali. Ebbene, a queste critiche il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha fatto intendere di essere disponibile ad altre misure di tagli e di aiuti, come per esempio esenzioni alle piccole imprese sugli aumenti delle tasse per i capital gains, le famose plusvalenze, e anche ad aumentare in futuro la compensazione fiscale di $250, questo alla prossima tornata elettorale. Come si può valutare tutto questo? Che cos'è? Una messa a punto dei dettagli che ci sta, era prevista, oppure sono retromarce parziali?
12: L'uno e l'altro, per cui un po' sono dettagli che vanno gestiti, finalizzati prima che la finanziaria vada in Parlamento, però il governo ha fretta di mandare questo in Parlamento e l'opposizione, che ha sentito da alcune parti, soprattutto dalla parte di imprese, quindi di business, ha cominciato a far fare un po' di retromarcia al governo. Retromarcia un po' strana, perché hanno detto sì, adesso andiamo a vedere e cerchiamo di aggiustare questo problema di tassazione per le piccole imprese, ma lo facciamo soltanto per quelle ad alta tecnologia. Ovviamente tutte le altre imprese hanno cominciato a lamentarsi, per cui il governo è ritornato a dire no, vedrete, non saranno soltanto

0: indipendente, altre tecnologie sono altre, per cui insomma c'è un po' di grigio, un po' di confusione e c'è senz'altro un po' di marcia indietro. Non c'è ancora niente per quanto riguarda l'altro effetto, vale dire cambiamenti circa la salute o le concessioni fiscali che uno ha, man mano che uno cresce in età, per avere l'assicurazione privata e quindi non andare a fare code e mettere più pressione negli ospedali. Per quanto riguarda i famosi 250 dollari che si riceveranno, per quanto riguarda i lavoratori, gli ultimi calcoli ti dicono che da qua al 2028, quando il governo ci ridarà 250 dollari, pagheremo o avremo pagato quasi 1.500 dollari in più di tasse semplicemente grazie all'inflazione, perché i passaggi di salari da una fascia di tassazione all'altra, ahimè, ci saranno. Per cui il contentino di 250 dollari indietro, quando tu ne paghi 1.500, semplicemente perché i prezzi sono cresciuti, che sono per poco, quindi anche lì ci sarà probabilmente aggiustamenti forse da fare, o altre, senz'altro altre promesse, mettiamola così.
1: Max, uno dei punti principali della finanziaria era la correzione del mercato immobiliare australiano. I primi segnali in tal senso sono ormai visibili. La domanda ha subito un calo quando all'inizio di quest'anno la banca centrale ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse. Considerando l'insieme delle capitali, la percentuale preliminare di vendite all'asta ha registrato un leggero aumento dalla scorsa settimana, raggiungendo il 58,2%, in crescita rispetto al minimo del 57,5% registrato la settimana precedente a seguito delle modifiche normative introdotte proprio nel bilancio federale 2026-2027. Al culmine del boom immobiliare, nel marzo 2021, i tassi di aggiudicazione alle aste superavano invece l'80%. In più, ancora da analizzare gli effetti che i cambiamenti a negative gearing e la nuova tassazione sulle plusvalenze apporterà al mercato. Quindi, Max, stiamo assistendo all'inversione di tendenza nel mercato immobiliare? La bolla si sta sgonfiando?
0: Ma difficile vederla come una bolla che si sgonfia. Quindi, da una parte abbiamo tassi di interessi che la banca centrale ha continuato ad aumentare per 3 volte di seguito, e pagare il 6-7% di interesse su appunto un investimento che probabilmente ti rende il 4% quando ti va bene, non è una cosa molto semplice in primo luogo. In secondo luogo, il cambiamento di tassazione previsto sulla casa farà sì che sì, ci saranno meno investitori a comprare case, per cui il governo dirà: evviva, siamo riusciti a togliere gli investitori via dal mercato immobiliare, diciamo così, acquisti vendite. Però gli investitori continuano a esserci nel mercato, e se tu gli togli i vantaggi sul capital gains, quelli i vantaggi se li riprendono magari aumentando gli affitti alla prossima tornata. Per cui non spaventiamoci o non restiamo sorpresi se vediamo meno case in compravendita, ma affitti che aumentano andando avanti. Terzo fattore è il fattore immigrazione, che è alla base di incrementi della popolazione, il principale fattore di incremento della popolazione qui in Australia, immigrazione che è stata ridotta in Australia nell'ultimo paio d'anni, anche perché è diventata la patata bollente. Vi ricordate quando il governo diceva: ah, sono gli studenti che fanno aumentare i prezzi delle case, o cose simili da questo punto di vista. Per cui, messi assieme, costa di più perché la banca centrale e le banche commerciali ti fanno pagare più interessi. Il governo ti dice: guarda, non ci sono più questi vantaggi fiscali se tu decidi di essere un investitore, e c'è meno popolazione che facciamo entrare in Australia, per cui il numero di case che produciamo ogni anno e il numero di case richieste comincia a essere più bilanciate. Ecco lì che non c'è ragione per vedere un continuo aumento dei valori immobiliari o del numero di case che sono acquistate da settimana in settimana.
2: Siamo in collegamento con il professore di finanze dell'University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, per parlare di economia e finanza. Max, concludiamo con una battuta, visto che in questo contesto sono usciti i dati sulla mobilità lavorativa ed i numeri raccontano la storia di due Australie diverse, temporalmente parlando. Nel 1989, infatti, quasi una persona su cinque della popolazione lavorativa attiva cambiava lavoro, questo nel corso di un solo anno. Nel 2005 il tasso di mobilità lavorativa era sceso all'11%, cioè una persona su 10. E i dati più recenti, ovvero fino a febbraio 2025, mostrano che poco più di 1.100.000 persone hanno cambiato lavoro, il che significa che il tasso di mobilità è sceso ancora al 7,7%, cioè una persona su 13. Allora, quali sono le ragioni di questo declino?
0: In gran parte l'incertezza che è aumentata negli ultimi 30 anni è il fatto che mentre 30 anni fa dicevi ma questo lavoro non mi piace, vado in vacanza 2 mesi, me ne ritorno di nuovo in Australia, tanto il lavoro lo trovo facilmente e magari, anzi generalmente un lavoro migliore rispetto a quello che uno lasciava, tutte queste opportunità adesso non ci sono, per cui se uno ha la fortuna di avere un lavoro, il lavoro se lo tiene e se il lavoro è un lavoro che ti dà benefici, te lo tieni ben stretto, un po' come quel film italiano dove l'attore principale aveva come obiettivo quello di lavorare nel settore pubblico perché lì era dove i benefici ci sono.
2: Per cui Che film è?
0: Beh, non faccio pubblicità, te lo dico tutto dopo, però andate a cercare.
2: Ok, adesso andrò subito a cercarlo.
0: È un film abbastanza recente, per cui così come in Italia dopo gli anni 60, nella Cina dopo il 2010, momenti di boom dove appunto era facile, si cambiava facilmente lavoro, si trovavano opportunità, eccetera, anche qui in Australia la vita è diventata più difficile e come tale ci aggrappiamo a quello che ci resta, per cui in termine tecnico credo si dica job hugging, quindi l'abbracciamento del lavoro. Mi auguro che non sia l'unica cosa che resti o ci sia un cambiamento di trend, perché effettivamente avere 30 anni di aspettative di diminuzione e continuare a vederle in futuro non è la cosa migliore da lasciare alla nuova generazione.
1: E con questa buona notizia noi ringraziamo e salutiamo come sempre il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Grazie Max, a presto.
0: Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
2: Grazie allora a Massimiliano Tani, che ritroveremo la prossima settimana. A proposito, detto tra noi, visto che abbiamo lasciato Massimiliano e abbiamo chiuso il telefono, se sapete qual è il film di cui parlava, la cui trama era assolutamente impossibile da capire, scrivetecelo 0429 996 263.
1: Ricordiamo, è un film degli anni,
2: ha detto non lo so,
1: insomma della ricerca del posto fisso, in ambito pubblico.
2: Diteci la vostra. Allora adesso ci prendiamo una pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS per celebrare uno scrittore italo-australiano.
1: A tra poco.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.

0: www.radiocomp.au.
1: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: Ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di radio SBS, ora che sono le 8:48 della costa est di mercoledì 27 maggio, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. E ora parliamo di letteratura italo-australiana e dei riconoscimenti eccezionali assegnati in queste ultime settimane al romanzo di Moreno Giovannoni, The Immigrants. Il libro ha ricevuto il prestigioso The Age Book of the Year Award, annunciato all'inizio del Melbourne Writers Festival, e anche il Christina Stead Prize for Fiction, un altro dei principali premi letterari australiani, ed è inoltre arrivato finalista ai Victoria Premier's Literary Awards.
3: Pubblicato nel 2025 dalla casa editrice Black Ink, The Immigrants è un romanzo basato in parte sulle vicende della famiglia di Giovannoni, che dalla Toscana si trasferì nella zona di Myrtleford, nella Victoria rurale. E Moreno Giovannoni ha condiviso al microfono di Magica Fossati la sua soddisfazione per i riconoscimenti ricevuti dal suo secondo romanzo. Ascoltiamolo.
4: Mi dà molta soddisfazione, sono molto contento, ma più che altro perché... E in questo modo, con i due premi, il libro viene discusso un po' di più, si vende qualche copia in più, questo fa piacere anche alla casa editrice, e si conosce un po' di più questa storia, diciamo, alternativa degli emigranti, non soltanto gli italiani in Australia, ma degli emigranti di tutto il mondo, specialmente ora in questo momento anche in Australia, dove gli emigranti sono di nuovo... diciamo nei giornali, se ne parla di più adesso, è diventata nella politica insomma un argomento che interessa a molte persone.
5: Ma torniamo a parlare brevemente del tuo romanzo, per chi ancora non l'avesse letto, The Immigrants. Tu quando hai fatto il tuo discorso accettando il Christina Stead Prize, hai dichiarato The Immigrants is a universal story about migrants, migrants everywhere, e lo stavi dicendo poco fa, è una storia che è a sfondo autobiografico, parla in parte della storia della tua famiglia e della tua immigrazione in Australia, ma in realtà ce l'avevi già raccontato, vuole un po' parlare di una esperienza condivisa molto più allargata, vero?
4: Certo, e senz'altro. Insomma, il libro parla, guarda, più che altro come, diciamo, alla base dell'idea del libro, c'è l'idea che si viene in Australia per una vita migliore, per fare una vita migliore, ma non tutti trovano una vita migliore, quindi cosa succede a quelli che non la trovano? E poi ho voluto raccontare anche la storia un po' della mia famiglia, una storia basata, diciamo, su quella della mia famiglia, e far capire che, insomma, non tutti gli emigranti hanno successo quando emigrano. E ho voluto anche, descrivere il settore agricolo della coltivazione del tabacco negli anni 60 e 70, quando io sono cresciuto sulla farma, diciamo, a Buffalo Riva, nel nord-est del Victoria. Insomma, quei tre elementi lì. La vita migliore e chi non la trova, una vita di una famiglia non tipica forse, comunque una famiglia italiana, e il lavoro che facevano, un lavoro che... insomma, sta per sparire completamente, cioè il lavoro non c'è più, ma anche il ricordo del lavoro sta per sparire completamente.
5: Infatti ci avevi raccontato, quando ti avevo intervistato la prima volta su The Immigrants l'anno scorso, che avevi fatto anche un'ampia ricerca proprio per riuscire a descrivere quel lavoro di raccolta del tabacco in modo dettagliato e anche, come dire, corrispondente al reale, nonostante si tratti di un romanzo. Tu sei cresciuto, naturalmente arrivavi dalla Toscana, ma sei cresciuto a Myrtleford, che viene trasfigurata in The Immigrants e diventa Mitrefaux. Quindi un luogo quasi un po' favoleggiato e mitico, possiamo dire così?
4: Sì, certo, sì. No, io ho voluto fare proprio così, perché nel modo in cui i miei genitori usavano queste parole, mi sembrava a me da piccolo, insomma, di sentire

0: descrivere un luogo proprio come hai detto tu, mitico, insomma, Myrtleford che diventa Mitrefo, Buffalo River che diventa Buffalo River. Insomma, io quando sento quelle parole lì dette all'italiana, mi si riempie il cuore, insomma, perché ricordo i genitori che parlavano proprio così. E poi c'è il fatto anche che in Australia gli italiani spesso vengono, forse venivano, non so se vengono ancora, presi in giro per il modo in cui pronunciavano certe parole. Abbiamo vissuto a Fitzroy, mio padre, mi ricordo sempre, diceva Scotchima Street, okay? Invece di Scotchma all'inglese, lui diceva Scotchima. A me mi sembrava normale, insomma, non c'è nulla da prendere in giro. Un uomo italiano arrivato qui all'età di 30 anni che parla così, insomma, a me sembrava normale, però c'è chi, insomma, li ha presi in giro, gli italiani, per il modo in cui pronunciavano certe parole, che no, a me non mi sembra giusto, insomma.
1: Senti, naturalmente ricevere due premi così prestigiosi sicuramente deve essere una soddisfazione enorme, ma mi chiedevo da quando hai pubblicato questo libro, The Immigrants? Io so che l'hai presentato in vari luoghi, situazioni diverse, biblioteche, librerie, a volte anche presso alcuni book club. Che tipo di ricezione hai avuto dai lettori, dalle lettrici, The Immigrants?
0: Beh, guarda, la risposta più comune, la reazione più comune è che il libro fa piangere. La gente mi racconta questo, che piano piano arrivano alla fine del libro, quasi senza accorgersene, la gente gli viene voglia di piangere. Non è che io l'abbia fatto apposta, insomma, di voler far piangere la gente, però, insomma, la gente si emoziona seguendo la storia, forse l'accumulo delle tragedie che ci sono anche, poi insomma la storia un po' della famiglia, la storia basata sulla vita di mia madre, Morena, e insomma arrivano alla fine e si trovano insomma emozionati, specialmente mi dicono anche dell'ultima scena che la famiglia è seduta attorno al tavolo una sera d'estate, fa un po' caldo, insomma il ragazzo torna, è fuori una giornata che va a pescare questo ragazzo, no? Insomma, arriva a casa e il papà si sta lavando perché è tutto sporco dal campo di tabacco, la mamma sta preparando da mangiare, che faceva? Insomma, mia mamma tipicamente faceva brodo o minestra, mio padre voleva sempre minestra come primo piatto, spesso anche la stracciatella, insomma, la minestra con un po' di uovo dentro. E la famiglia si siede a mangiare e il libro finisce così. Mio fratello, insomma, parlando del libro, mi diceva che questa scena per lui era tipicamente le ultime volte che la famiglia era unita insieme, perché dopo quel periodo lì siamo andati in Italia, siamo tornati in Italia e poi lo stress è cominciato, non sono riusciti a rimanere in Italia, i genitori non erano contenti, sono tornati, poi hanno provato di nuovo e non sono riusciti. Quindi poi è crollato tutto, insomma, i genitori si sono separati e quindi l'ultima scena del libro racconta un po' la vita della famiglia prima di tornare in Italia, come se il ritorno in Italia fosse stata la ragione per cui poi la famiglia si è sciolta, diciamo. E io non ci avevo nemmeno pensato, però ho capito che è proprio così, è proprio così. Non sapevo dove finirlo il libro. L'ho finito così, con una scena che io la considero quasi è un quadro, insomma, un quadro dipinto, un quadro che rivela la vita, che fa capire la vita della famiglia in quel periodo.
1: Stiamo parlando con Moreno Giovannoni, autore di The Immigrants, un romanzo pubblicato l'anno scorso, nel 2025, che proprio recentemente ha già ricevuto due premi molto prestigiosi in Australia, The Age Book of the Year Award e anche il Christina Stead Award, che sono veramente due premi molto, molto prestigiosi. Io ho guardato, spulciato tra coloro che hanno vinto questi premi e immagino faccia un certo effetto essere in quella compagnia, perché ad esempio quando guardavo il Christina Stead Prize for Fiction, il primo era stato vinto da David Malouf, l'anno dopo da Peter Carey, che l'ha vinto poi anche in altre occasioni, ma ci sono anche Elizabeth Jolly, Helen Gana, insomma il fior fiore, la creme della creme della cultura.

0: cultura australiana e della letteratura australiana. Anche Tim Winton, per esempio, famosissimo, Kate Grenville, Michelle De Crezza. Che effetto ti fa essere in quella compagnia?
1: Guarda, io non mi fa nessun effetto perché non ci credo nemmeno, capito? Non è che io mi metto a paragonarmi con loro. Comunque sì, mi fa molto piacere. Guarda, è anche il fatto che vincere quei due premi nel solito anno, ok? Non so che se sia stata una cosa che è successa già prima, ok? Può darsi che sia l'unica volta, non sono sicuro, ma che uno scrittore abbia vinto i due premi il solito anno per il solito libro, diciamo, ok? Quindi piacere, soddisfazione ce n'è tanta. C'è un effetto collaterale, diciamo, che ora mi metto a pensare al terzo libro. Dico, ma come faccio a scrivere un libro all'altezza di questo? Ok, cerco di non pensarci, perché un terzo libro lo voglio scrivere. Non voglio, insomma, farmi intimidire dal successo che ha avuto questo libro. Ok, però, insomma, ogni tanto mi salta in testa, sì, guarda, come faccio? Comunque no, cerco di non pensarci e di tirare avanti, via. Bisogna fare così.
2: E questa era l'intervista di Magica Fossati allo scrittore Moreno Giovannoni. Moreno Giovannoni, al quale rinnoviamo i complimenti per aver vinto con il suo romanzo The Immigrants, pubblicato da Black Ink, due importanti riconoscimenti.
3: E noi ringraziamo anche Davide, che ci scrive allo 0429 996 263, che ci fa luce sul film che citava Massimiliano Tani nel nostro collegamento prima, cioè Checco Zalone con Quo Vado.
2: E l'ha indovinato, bravo Davide.
3: Bravo Davide. Cosa infatti, vince? Poi, non vince niente, però vince i nostri ringraziamenti. Anzi, Davide, se vuoi puoi scegliere una canzone che metteremo in tuo onore nei prossimi programmi.
2: E nel frattempo vince anche i titoli principali di giornata, visto che restituiamo la linea ad Andrea Pagani per il giornale radio di oggi.
3: A tra poco.

0: Libano, attacco feroce di Israele, il paese dei cedri parla di 31 morti e 40 feriti. India, presto in visita in Australia il primo ministro indiano Narendra Modi, per la ministra Wong un partner e un amico. La Ferrari crolla in borsa, Montezemolo lancia l'allarme, si rischia la distruzione di un mito. E infine sport, tennis, Roland Garros, impresa del 27enne australiano Adam Walton, che per la prima volta batte un top 10, eliminato Medvedev. Buongiorno da Andrea Pagani con l'aggiornamento delle notizie in italiano di questo mercoledì 27 maggio del 2026, che apriamo dal Libano, perché il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che Israele sta ampliando la propria operazione di terra in Libano, questo mentre nel sud del paese si intensificano gli scontri tra l'esercito israeliano e Hezbollah. Netanyahu ha dichiarato durante una riunione di gabinetto a Gerusalemme che le truppe israeliane stanno conquistando nuove aree e rafforzando una zona di sicurezza lungo il confine.
1: Under my direction and that of the Minister of Defense, together with the Chief of Staff, we are deepening our operation in Lebanon. The IDF is operating with large forces on the ground and is seizing controlled areas. We are fortifying the security zone to protect the northern communities.
0: Queste dichiarazioni giungono mentre le forze israeliane e i combattenti di Hezbollah si scontrano a colpi di arma da fuoco nei pressi del fiume Litani, area strategica in cui ampie zone a sud del fiume rimangono sotto il controllo militare israeliano nonostante il cessate il fuoco in vigore da un mese. Hezbollah afferma di aver lanciato razzi, colpi di artiglieria e attacchi con droni esplosivi contro truppe e veicoli israeliani nella regione di Nabatieh. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nella giornata di ieri i raid israeliani hanno causato la morte di 31 persone e il ferimento di altre 40 in quella che è stata una delle giornate più sanguinose dall'entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano lo scorso aprile. In una dichiarazione il ministero ha precisato che tra i morti e feriti figurano bambini e donne, ha accusato Israele di aver compiuto una serie di massacri in diverse località del Libano meridionale. In totale il ministero ha accusato Israele di aver ucciso più di 3.100 persone dall'inizio delle operazioni. Andiamo adesso in Iran, perché nel frattempo i cittadini iraniani tornano a poter disporre di

0: Internet. Secondo quanto riferito dal gruppo di monitoraggio di Internet NetBlocks, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian avrebbe dato l'ordine di ripristinare l'accesso a Internet nel paese dopo un blackout durato quasi 90 giorni. Le autorità avevano inizialmente imposto il blackout a partire dall'8 di gennaio in risposta alle proteste antigovernative. La connessione era tornata gradualmente alla normalità prima che venisse avviato un nuovo blocco in seguito all'inizio degli attacchi israelo-statunitensi il 28 febbraio. Fatemeh Mohajerani, un portavoce del governo iraniano, ha dichiarato che una task force speciale ha votato a favore della riautorizzazione dell'accesso a internet per il popolo iraniano.
1: After repeated meetings, the headquarters reached the conclusion that internet access should be reopened, and the president's directive was conveyed to the communications ministry. We hope that in the coming days we will quickly be able to restore these legitimate rights to the people.
0: E veniamo adesso in Australia, perché il primo ministro indiano Narendra Modi ha reso noto che verrà in visita a Down Under. Secondo la ministra degli esteri australiana Penny Wong, questa visita rappresenterà un'occasione per i due paesi per rafforzare ulteriormente la loro relazione e i loro rapporti bilaterali. Si tratterà della seconda visita di Modi in Australia dopo quella del maggio del 2023. A quanto detto anche dal primo ministro australiano Anthony Albanese, la visita avrà luogo a breve. Al momento in India, per una riunione dell'alleanza Quad, la partnership strategica appunto tra India, Australia, Stati Uniti e Giappone, la Wong ha dichiarato che i preparativi per accogliere il primo ministro sono a buon punto.
2: We very much look forward to Prime Minister Modi coming to Australia. As a friend of our Prime Minister, as an important comprehensive strategic partner, but also because the Indian diaspora is such a valued part of our Australian community and our Australian society, that it is a diaspora who makes an enormous contribution to Australia and they are enormously proud of their heritage.
0: E andiamo adesso in Italia, perché le azioni della Ferrari, la celebre casa automobilistica italiana, hanno registrato un calo di più dell'8% alla chiusura dei mercati nella serata italiana di ieri, in seguito al lancio del primo veicolo del cavallino completamente elettrico, la Ferrari Luce. L'auto familiare a quattro porte, cioè familiare per le dimensioni e per gli utilizzi, a quattro porte e cinque posti, dal costo non proprio familiare di $900,000 australiani, segna un radicale allontanamento dalle auto sportive tipiche della Ferrari, con un look minimalista sviluppato dall'ex capo del design di Apple, Jony Ive. Decisamente critico l'ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo, che si è pronunciato senza mezzi termini sulla Ferrari Luce a margine dell'assemblea di Confindustria tenutasi ieri in Italia.
3: Quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella parte.
0: L'ingegnere automobilistico e redattore speciale di Autocar, Matt Pryor, ha dichiarato che il nuovo modello in effetti ha ricevuto recensioni contrastanti.
4: The internet has made up its mind, hasn't it? If you've seen any of the comments on it, and it's not universally loved from the outside. The interior is fantastic, and I think everybody who saw it thought the interior is really terrific. I mean, it's been designed by people who have a lot of experience at designing user interfaces.
0: E torniamo brevemente in Australia, perché una nuova ricerca suggerisce che gli adolescenti australiani si confrontano con il sesso, con le relazioni e con le influenze dannose del web in età sempre più precoce rispetto al passato. Un rapporto redatto dall'organizzazione contro la violenza, dal nome Overwatch, e dall'Università di Melbourne ha rilevato infatti che molti giovani iniziano a instaurare relazioni sentimentali già a partire da 10 anni, mentre l'attività sessuale inizia comunemente a 15 anni. La ricerca ha inoltre rilevato che quasi un giovane su tre che ha avuto rapporti sessuali ha riferito di aver subito rapporti non desiderati, mentre l'età media di esposizione alla pornografia è compresa ora tra i 13 e i 14 anni. L'amministratrice delegata di Our Watch, Patty Kinsley, ha dichiarato che gli atteggiamenti riguardo al genere, al consenso e alla violenza si formano spesso nelle prime fasi della crescita, con le scuole che svolgono un ruolo fondamentale nell'educazione alle relazioni rispettose. Mercato dei cambi, dollaro australiano che vale 62 centesimi di euro e 72 centesimi di dollaro statunitense. Sport, tennis, Roland Garros, l'australiano Adam Walton in campo grazie a una wild card ha sconfitto.

0: detto l'ex numero uno del mondo Daniil Medvedev all'Open di Francia. Il numero 97 del mondo, Walton, ha battuto il russo in 5 set in una partita durata 3 ore e 28 minuti. 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 il risultato finale a favore del 27enne, che ha parlato di un percorso, il suo, incredibile, dall'infanzia trascorsa nella cittadina rurale di Home Hill in Queensland fino alla sua prima vittoria contro un giocatore della top 10.
1: It's just it's a pretty cool story to have been brought up in Home Hill and then go move to Brisbane, then move to America, and then now playing pro. It's a pretty special story. I was able to be a reciprocal wild card here. Very blessed to have gotten that, and then to just sneak in Wimbledon was a great goal, and then yeah, now the short term goal is to make US Open main draw.
0: Chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pioggia in quasi tutta l'Australia, piove a Perth, 23 gradi la massima, Adelaide anche a 19 gradi la massima, e a Melbourne stesse condizioni, 19 gradi e pioggia. Hobart, piove anche a Hobart, un po' più freddo, 17 gradi, tornano 19 gradi, ma non se ne va la pioggia a Canberra e anche a Sydney, dove farà un po' più caldo, 22 gradi, 24 gradi, sempre con acqua a Brisbane, possibili piogge anche a Cairns, 29 gradi, l'unico angolo d'Australia in cui splende il sole è, indovinate un po', Darwin, 31 gradi la massima.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: E noi scopriremo questo messaggio politico tra poco, per poi passare in rassegna i quotidiani oggi in edicola. Per passare poi invece a raccontarvi la storia di una compagnia di balletto appena fondata a Melbourne. Venerdì il gruppo creato da Mariangela De Rosa esordirà con un balletto ispirato a Don Quixote.
3: E poi Small Business Secrets ci farà conoscere la storia di Simone Carusi, la cui esperienza nel mondo gastronomico inizia all'età di soli 8 anni, quando aiutava nell'azienda di famiglia in un piccolo paesino del Mantovano, per poi finire a Melbourne e aprire la sua attività.
2: Insomma, davvero tanti, tanti contenuti, ancora musica italiana oltre a tutto questo, e quindi restate all'ascolto di SBS Italian fino alle 10.

0: Intanto, prima di iniziare, nella scorsa ora avevamo chiesto allo 0429 996 263 ai nostri ascoltatori di aiutarci su un film che citava il professor Max Tani, che noi francamente non avevamo capito. Ebbene, il film è risultato essere Quo Vado di Checco Zalone. Ci è arrivato un messaggio da Ste Paris che dice: il film è di Checco Zalone, Quo Vado, non benissimo che non sappiate. Insomma, una pugnalata nei nostri riguardi.
1: Impreparati. Sì, bocciati.
0: Possiamo dire che lo sapevamo, abbiamo fatto finta di niente.
1: No, a pensarci a posteriori viene in mente, però insomma, avremmo vinto, fosse stato un quiz.
0: Come diceva qualcuno, ai poster l'ardua sentenza. Abbiamo detto a Davide, che ci ha scritto in onda appunto di questo film di Checco Zalone, dice una canzone da mettere, te la dedichiamo, e ci chiedono un pezzo del Casino Royale. Adesso facciamo una corsa a vedere se troviamo
1: qualcosa. Ottima scelta, bravo Davide.
0: Ma noi invece ricominciamo la nostra seconda ora, ritornando alla politica italiana, visto che nella prima ora abbiamo parlato delle elezioni comunali che si sono tenute appunto nel fine settimana in circa 750 comuni italiani, elezioni che hanno confermato una buona tenuta del centrodestra, soprattutto a Venezia, Reggio Calabria, appunto, mentre invece il centrosinistra ha avuto anch'esso alcuni risultati significativi.
1: Sì, risultati significativi per il centro-sinistra, soprattutto a Mantova, Prato e Pistoia, mentre a Salerno ha vinto l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, sostenuto da liste civiche. E noi, prima dell'inizio del programma di questa mattina, abbiamo parlato con il giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, chiedendogli innanzitutto quale significato aveva questo voto e un'analisi dei risultati finali.
2: Diciamo che il test riguardava circa 6 milioni di italiani, quindi un test ridotto. È vero, 750 comuni, come hai detto tu, però insomma, diciamo, la gran parte piccoli centri, però era un test molto atteso dalle forze politiche, perché la possibilità di tastare il polso degli elettori dopo il referendum, che come tutti sappiamo è andato molto male per le forze di governo, per la maggioranza, quindi insomma aveva un significato politico soprattutto per capire se l'onda lunga del campo largo delle opposizioni era confermata, e quindi insomma, diciamo, il governo e la maggioranza dovevano prendere atto che il vento in Italia era cambiato, oppure se invece le capacità di resistenza del centrodestra, nonostante la batosta referendaria, insomma, continuavano ad essere, se non intatte, comunque in larga forza. E diciamo che il risultato complessivo è un po' un pareggio tra centrodestra e centrosinistra, però come molti analisti hanno osservato, si può dire che la maggioranza ha vinto ai punti, perché insomma, diciamo, su alcune grandi città, quelle che tu hai ricordato, principalmente Venezia, c'era un'attesa da parte delle opposizioni del campo largo di vittoria con Andrea Martella, e invece le cose sono andate in maniera molto molto diversa. Martella è stato sconfitto in maniera molto netta, e quindi insomma, diciamo, nel complesso il voto ha confermato che sì, è vero, il governo sta in difficoltà soprattutto sotto il profilo economico, perché e per le condizioni geopolitiche, perché insomma, diciamo, il mondo in questo momento è un luogo poco sicuro.

0: E tuttavia non c'è nessun segnale di catastrofe di consenso. E dall'altra parte il Campolargo, che pure appunto ha ottenuto qualche successo sparso qua e là, insomma, deve ancora dimostrare di essere in grado di poter competere davvero alle politiche. Politiche si terranno tra poco più di un anno.
1: E questo era Carlo Fusi, giornalista corrispondente da Roma sulle elezioni del fine settimana, elezioni comunali con dei risvolti anche a livello nazionale. E nelle ore scorse l'atteso intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria, un intervento nella giornata appena conclusasi in Italia, che ha avuto come punto centrale un attacco della Premier all'Unione Europea. Ascoltiamo allora il resoconto da parte di Carlo Fusi.
0: C'era attesa per l'intervento della Meloni alla Confindustria perché, come sappiamo, purtroppo i dati economici, macroeconomici italiani sono molto negativi. Avremo il debito più alto di tutta Europa, abbiamo superato anche la Grecia da questo punto di vista, mentre la nostra crescita è insomma, di pochi decimali, anche qui siamo fanalino, se non fanalino di coda, stiamo lì. E quindi insomma c'era attesa per capire cosa il governo intendesse proporre agli industriali. Beh, insomma ha proposto molto poco perché i margini di intervento sono scarsi, gli industriali con il presidente Orsini, Confindustria si sono lamentati per gli eccessivi vincoli europei, però insomma diciamo non hanno rinnegato le politiche di bonus degli anni scorsi, di sgravi, di aiuti e insomma diciamo non è certamente questa la strada per poter riprendere il sentiero della crescita. E la Meloni, che ha dovuto prendere atto del peggiorato ormai rapporto con Trump e quindi quella voglia di diventare il ponte tra Europa e Stati Uniti, è un'ipotesi che non si può realizzare, sembrava volersi riavvicinare all'Europa, invece ha approfittato proprio dell'intervento in Confindustria per attaccare di nuovo l'Unione Europea, per dire che deve fare meno e farlo meglio, quindi riprendendo accenti anti-UE che insomma, appartenevano più al lessico della passata legislatura che non a questa, e questo non è per niente un bel segnale perché, come sappiamo, l'Europa deve affrontare questioni molto rilevanti e se parte l'attacco nei confronti di Bruxelles, l'Italia rischia di ritrovarsi isolata. E naturalmente questo fa parte di un pressing che l'Italia fa verso la Commissione per ottenere margini di manovra economici ampi, in qualche deroga rispetto alle regole europee. Però attaccando la von der Leyen è difficile che tutto questo possa accadere.
2: E questo era un estratto dell'analisi del giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, che appunto ha analizzato per noi le elezioni comunali svoltesi negli scorsi giorni in Italia, così come l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria nella giornata in conclusione oggi, proprio in Italia. L'intervento integrale potete ritrovarlo come sempre su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast SBS Audio App.

0: Questa era Rapide di Mahmood. C'era stato chiesto prima, appunto, il caso messaggi si sta infiammando su Radio SBS. Abbiamo fatto
1: spiega,
0: un errore.
1: Spiega.
0: Perché prima, appunto, abbiamo detto a Davide che ci aveva risposto allo 0429996263. Ci aveva detto qual era il film di cui parlava Massimiliano Tani, era un film di Checco Zero. Non abbiamo detto bene, dacci il titolo di una canzone che la mettiamo in tuo onore. Ebbene, si era inserito un altro messaggio che ci chiedeva il Casino Royale, però di una persona diversa,
1: che noi pensavamo fosse Davide,
0: sì. Invece no, però allora...
1: ma noi siamo magnanimi con i nostri ascoltatori, quindi suoneremo, metteremo una canzone anche dei Casino Royale, che però non abbiamo trovato nel nostro sistema, nel nostro database oggi. Quindi ascoltatore che non ti sei firmato o ascoltatrice che non ti sei firmata, resta all'ascolto nei prossimi giorni, perché metteremo qualcosa dei Casino Royale, di cui io sono tra l'altro un fan, e quindi appoggio questa scelta.
0: Ma siamo convinti che avrà sicuramente apprezzato questa canzone di Mahmood. Invece diamo il benvenuto ad Andrea Pagani, che è entrato nei nostri studi per la rassegna stampa. Buongiorno Andrea, ancora.
2: Buongiorno Carlo, buongiorno Jacopo. Pensavo tu dicessi diamo il benvenuto al cantante dei Casino Royale.
1: Esatto, cioè, fingiamo, facciamo finta.
2: No, non sono io.
0: Allora, come al solito dovrai fare la rassegna stampa facendo un po' di rap, se te la senti.
2: Sì, allora. Farla in rima è difficile, sai, ora che ci penso, no, non lo so, non credo ci riuscirò. Però
0: allora, in tutte le prime pagine c'è soltanto un tema, cioè l'arrivo in Australia di quelle che vengono chiamate ISIS Brides, le spose dell'ISIS.
2: Sì, assolutamente sì, tutti i principali quotidiani dedicano spazi più o meno grandi a questa notizia. L'unico a farlo con una fotografia è il The Australian, che titola ISIS Brides Land with Eyes on the Prize. Torneremo tra brevissimo a questo articolo. Il The Age titola ISIS Brides Land and Quietly Slip Away, e il Sydney Morning Herald invece Mo ISIS Brides Land in Sydney Melbourne, un po' più neutrale l'approccio del Sydney Morning Herald. Il The Age sottolinea il fatto che appunto nessuna sia stata arrestata, anzi siano state fatte passare dalle porte di sicurezza e fatte poi uscire dall'aeroporto, perché insomma c'erano un sacco di giornalisti ad attenderli. Nessun arresto come successe a maggio. Per quanto riguarda l'articolo del The Australian, appunto le spose dell'ISIS atterrano con un chiaro obiettivo di Eyes on the Prize, perché ce n'è una detta del The Australian che è rimasta in Siria, e la famiglia di questa ragazza, Hodan Habby, avrebbe assunto un avvocatone celebre e importante per cercare di sciogliere il nodo legale, quindi permetterle di arrivare in Australia senza problemi. Dopodiché il The Australian fa proprio il resoconto di quello che è successo ieri. Queste donne, in totale 19 persone tra mamme e bambini, che sono arrivate ieri a bordo di un aereo di linea della Qatar Airways, e a quanto pare era presente anche tal Robert Van Halst, che è un attivista e ex avvocato che, a quanto rivela il The Australian, e per il The Australian sarebbe la mente oscura dietro tutti questi rimpatri, tant'è che appunto è stato visto anche ieri all'aeroporto. Dopodiché appunto tutta una serie di profili, storie e notizie di tutte queste giovanissime ragazze con tanti figli, molte di loro vedove, perché i mariti sono stati uccisi in varie battaglie. Per esempio la Ross Emily, che era sposata con un nativo del Marocco, Nabil Kadmiri, che è stato poi che è diventato poi parte dello Stato Islamico e a cui poi fu revocata la cittadinanza australiana nel 2019. A proposito proprio di Ross Emil, che è atterrata a Melbourne, ieri c'è stata baruffa all'aeroporto di Melbourne, perché una delle persone che era con lei ha dato un pugno alla telecamera di un operatore televisivo, e la telecamera poi ovviamente ha colpito l'occhio dell'operatore televisivo, che ha avuto bisogno di andare in ospedale. Ecco, questo diciamo è il modo in cui questo atterraggio, questo arrivo abbastanza atteso soprattutto dai giornalisti, è stato trattato dai principali quotidiani australiani.
1: Andrea, cambiamo adesso argomento e dici di più degli approfondimenti del The Age, del Sydney Morning Herald, approfondimenti legati a preoccupazioni legate all'istruzione secondaria e terziaria.
2: Assolutamente sì, il The Age dedica proprio uno spazio in prima pagina, un trafiletto in testa alla pagina di un'accademica, Kylie Moore Gilbert, che titola il suo articolo A Waste of Time and Money, e poi il l'articolo in sé ha il titolo AI has destroyed value of a degree. Praticamente Kylie Moore Gibbett, che è una research fellow in security studies alla Macquarie University, si è ritrovata, confessa, a sconsigliare alla figlia di andare a, alla figliastra di andare all'università, nonostante lei ci lavori, perché appunto l'abuso di intelligenza artificiale, di ChatGPT, crea quella che lei stessa chiama, senza mezzi termini, una frode, perché toglie l'aspetto umano, della conoscenza umana, e in realtà permette, consente, anzi sponsorizza e consiglia gli studenti di usare l'intelligenza artificiale. Quindi lei fa una sfida un po' lancia una sfida un po' provocatoria. Diciamo che, a essere proprio generosi, il 10% dei nostri studenti universitari usi costantemente ChatGPT.
0: Che vuol dire è una cifra molto a ribasso.
2: Molto a ribasso, lei dice, in realtà sarebbe più vicino al contrario, cioè il 90%, ma mettiamo che sia anche il 10%. Ci fideremmo di avere in futuro non soltanto ingegneri che costruiscono ponti, ma anche infermieri, dottori che hanno conseguito la loro laurea chiedendo all'intelligenza artificiale di compilare i loro compiti, i loro assessment? Questa è la domanda provocatoria. Quindi si dice, Moore Gibbett, sicuramente la conclusione di tutto questo sarà il ritorno alla vecchia carta e penna, cioè al fare gli esami di persona, perché altrimenti non cade proprio la sfida dell'università. Dice, è inutile, chiude l'articolo la Moore Gibbett, non c'è niente di cui essere contenti nel vivere in una società sofisticata che gode dei progressi dell'AI, ma noi stessi siamo diventati dei lobotomizzati. Ecco, così conclude il suo articolo. Mentre il Sidney Moneyhead va un po' più indietro, invece che parlare dell'università, parla delle scuole superiori. Praticamente dice: Children's digital skills at a 20-year low. I voti che gli studenti di Year 6 e Year 10 prendono in un assessment che è nato da poco tempo, che si chiama ICT, Information Communication and Technology, sono i più bassi di sempre. Cioè praticamente c'è questo paradosso di una nuova generazione che vive immersa nella tecnologia ma non la conosce. E quindi questo è un problema anche per le, e soprattutto per le nuovissime generazioni, e soprattutto il professor Jason Lodge, che dice la digital native, il concetto di digital native è un mito australiano, è un mito assoluto, e rischiamo di trovarci in una situazione, come fare eco all'altro articolo, di una nuova generazione completamente incompetente.
0: Da una parte e dall'altra, tema molto interessante quello sui quotidiani 9, che probabilmente approfondiremo anche nei nostri prossimi programmi. Andrea, intanto ti ringraziamo e ci risentiamo domani.
2: Ho fatto qualche rima?
0: Manco mezzo.
1: Il primissimo titolo, non volevo interromperti, ma il primissimo titolo, sì, c'era una rima, vedi? Sulle spose del

0: Vi saluto tutti ragazzi, se voi non lo vedete non c'ho la mano da rapper. Ciao,
1: esatto. Si può riascoltare come sempre, riascoltando il nostro programma sul nostro sito. Vado. Per riascoltare la rima di Andrea Pagani. Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo qui in diretta. A tra poco.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e i servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
9: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 9:34. Adesso parliamo di balletto, perché la nostra prossima ospite ha creato all'inizio di quest'anno una compagnia di danza, lanciandosi in una nuova avventura a 5 anni dal suo arrivo in Australia. Danza che era sempre stata la sua passione sin da bambina, ma che ha dovuto interrompere, arrivata proprio da un'anda.
1: Eh sì, l'ha dovuta interrompere per un infortunio che l'ha lasciata per 2 anni senza la possibilità di praticarla, ma tutto questo però è ora nel passato e ora Mariangela De Rosa esordirà con il suo primo spettacolo questo venerdì, uno spettacolo ispirato al Don Quixote. Ascoltiamola allora, intervistata dal qui presente Carlo Reglia.
10: La danza è stata la mia passione da sempre, ho iniziato a 5 anni e ancora, nonostante non sia più giovanissima, continuo. E ho fondato questa piccola compagnia a gennaio 2026, quindi
9: fresca,
10: esatto, e andiamo in scena il 29 maggio al Clock Tower, ore 7, siete tutti invitati, uno spettacolo di un'ora, diviso in 2 parti, una parte puramente classica di repertorio, quindi ispirata al Don Quixote, una suite, quindi non l'intero Don Quixote, e la seconda parte richiamerà un po' il sogno di Don Quixote, una sorta di echi del Don Quixote, echi del sogno di Don Quixote, e sarà però più incentrata su movimenti neoclassici, quindi una coreografia nuova e speriamo interessante.
9: Hai detto che la tua è una piccola compagnia, questo mi fa immaginare che praticamente farai tutto tu?
10: Sì, praticamente sì, per lo spettacolo ho gestito tutto, io dalle coreografie, ballo anche, quindi ho anche una parte proprio pratica, ma anche il marketing, quindi
9: prendi
10: veramente...
9: biglietti e pulisci poi la sala.
10: Sì, ho fatto anche quello, sì, non mancherà e ovviamente... Partiamo con progetti, non siamo una compagnia full time, quindi i ballerini sono assunti a progetto. Questo è il nostro primo e speriamo vada non bene ma benissimo.
9: Cosa si dice nel mondo della danza? Crepi la gamba, spezzati le reni. No,
10: non so se si può dire, ma si dice proprio merda, merda, merda.
9: Ok, però si dice in francese che fa più fine, merda, merda, merda.
10: Va bene.
9: Senti, come si crea una compagnia di danza?
10: Allora, ci sono stati una serie di eventi che forse hanno creato l'occasione, perché io quando sono arrivata qui ho iniziato a ballare per Fever,

0: che è un entertainment platform, organizzano eventi di ogni genere, tra cui adesso da un paio d'anni una serie che si chiama Ballet of Lights, e lì ho conosciuto tanti colleghi e abbiamo deciso di fare qualcosa insieme, e quindi io ho preso la palla al balzo, come si suol dire.
1: E poi il passo successivo cos'è stato? Ti sei attaccata al telefono e hai iniziato a cercare gente? Io sono assolutamente ignorante della materia. Come funziona?
0: Allora, innanzitutto devi avere uno spazio dove provare.
1: Giusto.
0: Esatto, non ho uno spazio mio, ma il City Dance Center Richmond ci ha, diciamo, ospitati. E poi sì, tramite i colleghi, ovviamente alcuni che ballavano con me sono stati anche scelti per questo progetto, e tramite loro ho trovato altri. Poi si possono mettere dei post sui social per le audizioni, fare proprio delle vere e proprie audizioni e reclutare ballerini. Più o meno funziona così. Dal punto di vista business invece è abbastanza semplice: se hai una BN basta che dai un business name e sei a posto, insomma.
1: E il vostro business name è International Arts Ballet Theatre. Avete come fondazione, siete stati, anzi l'hai creata veramente da pochi mesi, e quindi questo spettacolo, il Don Quixote Dream and Echoes, di venerdì 29 maggio alle 7, è il vostro primo tentativo. Allora, emozione, che cosa ti aspetti?
0: Sono tanto, tanto, tanto,
1: Terrorizzata?
0: sì, sono molto, molto in ansia, anche perché gestire tutto non è semplice. Poi dovrò anche andare in scena, quindi è una situazione un po' delicata, ma speriamo di fare del nostro meglio
1: E come
0: tutti
1: fai a
0: quanti.
1: concentrarti sul balletto vero e proprio quando in realtà hai tutto il lato business da prendertene cura?
0: È difficilissimo. Negli ultimi mesi non penso di aver avuto un giorno di vacanza, però va bene. Cerchiamo di fare di tutto perché ci sia un po' di successo, va? Non diciamo troppo, ma almeno un pochino.
1: Siamo in compagnia di Mariangela De Rosa, la direttrice artistica dell'International Arts Ballet Theatre, da lei fondato pochi mesi fa, insomma, da questa neonata compagnia. Qual è la vostra ambizione, allora?
0: L'idea è di creare delle collaborazioni artistiche con i teatri, perché al momento, quando si inizia, si procede con il fittare i teatri, quindi è un investimento notevole. Ma una volta che ci si fa conoscere, ed è questo il nostro obiettivo, creare collaborazioni artistiche significa entrare a far parte di programmi di alcuni teatri, e quindi questo potrebbe agevolare notevolmente le cose, e quindi fare spettacoli ovviamente più di frequente e costruirsi un nome, quindi magari passare poi a una compagnia full time, quindi con ballerini assunti tutti i giorni che fanno la classe, fanno 6 ore al giorno e di prove, e questo sarebbe il mio sogno, però vediamo, piano piano.
1: Quindi siete come dei cavalieri di Ventura che affittate le vostre scarpette al miglior offerente?
0: Esatto, sì.
1: Qual è il culmine, insomma, quando una compagnia veramente ce l'ha fatta in Australia?
0: Non è semplice quando ce l'ha fatta. Beh, io direi banalmente quando il pubblico va a teatro a vederti. Questo è il successo, si misura così, direi. Quindi se già facciamo sold out, già siamo contentissimi per questo spettacolo, e più ne fai, più vuol dire che stai andando bene.
1: Mariangela, raccontaci di te. Ci raccontavi prima che hai iniziato a 5 anni e non hai mai smesso. In realtà, una volta hai smesso a causa di forze maggiore, come mi raccontavi a microfoni spenti, appena arrivata in Australia. Cos'è successo?
0: Sì, appena arrivata in Australia e durante proprio il training ho rotto il crociato anteriore, e insomma sono dovuta stare ferma per un paio d'anni, quanto il crociato richiede un intervento chirurgico importante.
1: Come hai
0: E
1: recuperato?
0: tanta fisioterapia, tanta pazienza, perché una cosa che manca ai ballerini è la pazienza. Vogliamo subito tornare a fare quello che facevamo prima, ma ho visto che non era possibile, quindi mi sono dovuta fermare e fare tanta tanta riabilitazione prima di poter riprendere con la sbarra, il centro, le punte e tutto quello che c'è attorno al mondo della danza classica. Ed è un lavoro che richiede proprio una precisione millimetrica, quindi richiede un corpo sano, completamente sano.
1: Ti senti recuperata al 100%?
0: No. 92,
1: No,
0: 92%,
1: 92, però comunque diciamo
0: sì,
1: quanto basta per ricominciare in maniera più seria. Tu sei arrivata in Australia a seguito di tuo marito che
0: esatto,
1: ti ha portato tuo malgrado, si può
0: sì,
1: dire. Ah, è contenta, marito di Mariangela adesso.
0: esatto, sì, abbiamo preso questa decisione insieme, ma diciamo che per lui le cose

0: cose sono state un po' più agevoli in quanto l'azienda l'ha spostato dall'Italia all'Australia. Io all'epoca vivevo in Germania, quindi avevamo un rapporto a distanza e quindi abbiamo deciso, ok, sposiamoci e facciamo questa follia. È nata proprio così, ci siamo sposati e siamo venuti qui in Australia.
1: Aspetta, fermiamo tutto. Quindi sì. Lui era in Italia, tu eri in Germania,
0: esatto.
1: Rapporto a distanza, avete detto, la cosa migliore da fare è sposarsi e andare in Australia.
0: Esatto. Comodissimo.
1: Ma sì. Tu vieni dalla provincia di Napoli, giusto?
0: Sì, sì.
1: Già me la vedo la tua mamma che dice: figlia, cosa stai facendo? Mi sbaglio tanto?
0: La mia mamma in realtà no. La mia mamma ha detto subito vai.
1: Ah.
0: Il mio papà un po' meno. È lui allora il napoletano. È lui il napoletano doc. Mia mamma è abruzzese e no, è di ampie vedute. Mio papà un po' meno mi ha detto: tu sei caduta con la testa a terra in napoletano.
1: Diccelo, cosa sì. Ti ha detto?
0: Si caduta caga in terra.
1: E gli effetti si vedono, quindi esatto. È quello che sta dicendo.
0: Esatto, tuttora me lo dice.
1: Però effettivamente l'idea di aver tirato veramente una capocciata quando sei arrivato in Australia i primi mesi c'è stata, vero?
0: Sì, sì, è stato un po' difficile ambientarsi, è un mondo nuovo, una cultura completamente diversa, si hanno tante difficoltà come immagino per tutti quando ci si sposta in un altro continente, la lontananza anche della famiglia, degli amici, comunque riorganizzarsi col lavoro, perché appunto ho danzato da sempre ma ho anche studiato, ho avuto un altro lavoro e quindi insomma sì, un cambio radicale direi.
1: Hai avuto mai paura o perlomeno il timore che non facesse per te l'Australia?
0: Sì, almeno per i primi due anni, sì. Ho pensato di tornare indietro, forse è un pensiero comune a tanti italiani qui, a tanti stranieri in generale. Bisogna tener duro e crederci.
1: Tanto tu sei arrivato in un momento parecchio delicato, visto che sei arrivata nel 2021 con l'Australia che era a metà del guado con i lockdown. Era finito tutto?
0: Non era finito tutto, infatti il nostro primo volo è stato cancellato perché era ottobre 2021 e non siamo potuti partire. Un mese dopo siamo riusciti, ma era uno dei pochissimi voli che all'epoca arrivava a Melbourne e sì, ricordo.
1: E quindi hai fatto un po' di lockdown, l'ultimo probabilmente
0: in
1: hai fatto?
0: In realtà no, non c'era, il lockdown non c'era, ma ancora i viaggi erano molto ridotti, questo sì.
1: E quindi dal 2021 adesso, 5 anni d'Australia, possiamo confermare al tuo marito che adesso va tutto bene, perché sì. Si sta preoccupando ascoltando questa intervista.
0: Penso anch'io, e sì, abbiamo rischiato di separarci, ma adesso no, va tutto bene, dai, sono contenta e sono contentissima soprattutto di questo nuovo progetto che ho iniziato.
1: Progetto che lo ricordiamo venerdì al Cocktail Saint Don Quixote Dream and Echoes. Mi piace perché questo Don Quixote l'ho chiamato in 6 modi diversi.
0: Esatto.
1: In tutta la nostra intervista. Comunque il Don Quixote di Cervantes.
0: Esatto.
1: Versione per
0: ballettistica.
1: Un'ultima battuta prima di salutarci. Quale sarebbe per te il successo per questa rappresentazione?
0: Il successo è avere un pubblico contento, magari delle review positive, e un pubblico che ne capisce di danza. Oddio, è un'arma a doppio taglio.
1: E che ne capisce abbastanza, ma non troppo.
0: Abbastanza, ma non troppo. E almeno una platea piena, perché tanti applausi fanno piacere.
1: Mariangela De Rosa, grazie allora per averci raccontato la tua storia e raccontato di questa tua nuova iniziativa.
0: Grazie mille, grazie Carlo.
1: Alla prossima.
2: E questa era l'intervista a Mariangela De Rosa, impresaria e ballerina e fondatrice dell'International Arts Ballet Theatre, intervista realizzata dal qui presente Carlo Oreglia. Lo spettacolo organizzato da Mariangela, Don Quixote, Dream and Echoes, verrà messo in scena questo venerdì 29 maggio al Clock Tower Center di Moni Ponds alle 19. Per info potete visitare il sito clocktowercenter.com.au.
1: Piccola pausa adesso e ritorniamo sempre qui in diretta tra pochissimo su Radio SBS. Un attimo, un piccolo qui, era Small Business Secrets, il nostro prossimo pezzo che non vedeva l'ora arrivare. Piccola pausa pubblicitaria.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy.
4: Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS, a world of difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31. Rilassati con musica da tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio App. SBS On Demand ha centinaia di programmi televisivi e film disponibili gratuitamente in streaming. Scopri un mondo di storie dal tuo telefono, smart TV, tablet o laptop. Scarica la app o visita il sito di SBS On Demand. I migliori insegnanti cercano sempre modi per ispirare i propri allievi. SBS Learn ha risorse online in linea con il curriculum per tutti gli insegnanti. Visita sbs.com.au/learn.
11: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: Ben ritrovati all'ascolto di SBS Italian in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. Ritorna ora la nostra rubrica Small Business Secrets, dedicata alle avventure imprenditoriali di italiane e italiane qui in Australia. E l'esperienza nel mondo gastronomico del nostro ospite di oggi inizia all'età di soli 8 anni, quando aiutava nell'azienda di famiglia in un piccolo paesino nel Mantovano.
1: Un'esperienza che poi l'ha portata a viaggiare per il mondo fino all'arrivo in Australia 16 anni fa, con il sogno di trasformare le sue conoscenze in un'attività tutta sua. Il nome del nostro ospite quindi è Simone Garusi, vive a Melbourne dove di attività non ne ha una, ma ben tre, con la quarta in arrivo. Ascoltiamo la sua storia al microfono del cui presente Jacopo Iannelli.
12: Small Business Secrets, le storie delle piccole e grandi aziende italiane in Australia.
2: Ritorno alla nostra rubrica Small Business Secrets, dedicata agli imprenditori italiani in Australia, e oggi raccontiamo la storia di Simone Garusi. Arrivato in Australia 16 anni fa da Mantova, Simone è oggi proprietario di tre attività a Melbourne. La deli di pasta fresca Italian Chef nella zona di Brighton, alla quale presto si aggiungerà una nuova apertura prevista nella zona di Elwood. La risotteria con prodotti gluten free, il riso, al mercato centrale nel CBD di Melbourne, e una compagnia di catering. Oggi Simone è venuto a trovarci nei nostri studi di Melbourne. Ciao Simone, benvenuto.
13: Salve a tutti.
2: Simone, iniziamo chiedendoti, raccontaci di dove sei e come sei arrivato in Australia.
13: Io vengo dalle pianure del Mantovano, che sarebbe una zona vicino a Mantova, Poggiolusco, nella quale sono cresciuto, ho passato la mia infanzia. Avevamo un'azienda agricola con la mia famiglia, abbiamo ancora tuttora, e da lì è nata la passione del cibo. Ho deciso dopo poco di

0: vedere il mondo, di girare il mondo. Una delle possibilità per girare il mondo nel quale ti potevano garantire di poter lavorare e mantenersi era quella di fare il cuoco o la ristorazione. Perciò avevo l'alberghiero nel mio paesino e ho iniziato a creare questa passione che piano piano è diventata sempre più importante. Ho iniziato a fare esperienze in giro nelle nostre parti. Nel periodo estivo avevo la possibilità di andare a lavorare, perciò già a 14 anni lavoravo come cuoco ed ero già molto bravo, perché io ho iniziato a lavorare 8 anni nell'azienda di famiglia, dando una mano in campagna o aprendo differenti attività. Perché
1: non hai preso tempo, insomma.
0: Subito abbiamo iniziato a lavorare e da lì ho deciso di continuare a imparare differenti settori della ristorazione, incluso la macelleria, la panificazione. Ho lavorato negli hotel al mare, perciò abbiamo lavorato il pesce con differenti baresi, gente del sud. Ho lavorato in pizzeria d'inverno per imparare a fare la pizza. Allora non c'era la napoletana, c'era la romana, adesso è diventata molto di foga la napoletana. Però poi ho fatto anche pasticceria e da lì ho coltivato tutte queste passioni che mi hanno portato a girare il mondo.
1: Prima di chiederti come hai deciso di trasformare tutta questa esperienza in una tua carriera da imprenditore, come hai deciso di portarla proprio in Australia?
0: Ecco, girando il mondo ho fatto esperienze a Londra, ho lavorato un po' in Francia, un po' in giro per l'Italia, in differenti locali in Italia. Dopodiché ho lavorato a Londra e da lì ho deciso di partire per l'Australia, che tutti ne parlavano bene. Da lì ho conosciuto mia moglie e ho deciso di rimanere, ma nonostante tutto avevo anche visto che le possibilità lavorative erano incredibili. Stiamo parlando anche di 16 anni fa, era ancora meglio di tuttora la situazione, c'era poca competizione e mi sono buttato nella ristorazione. Logicamente era l'idea, il sogno da quando ero bambino, perché fai tutto questo per cercare di aprire qualcosa.
1: Sei diventato imprenditore in Australia quasi subito dopo il tuo arrivo?
0: Quasi subito, ma io sono nato nell'azienda di famiglia. Avevamo nelle campagne mantovane, avevamo un'azienda agricola. Ho deciso comunque di girare il mondo e non era abbastanza per me, perciò abbiamo voluto andare in Australia e glorificare il sogno e provare ad aprire il primo ristorante, perché che è stato a Chapel Street, si chiamava Italian Chef.
1: Il Chapel Street qui a Melbourne, sempre qui a Melbourne.
0: Ed era molto grande, forse troppo grande per le mie possibilità.
1: È proprio questo volevo chiederti. Avevi già esperienza nell'hospitality, in ospitalità, la tua famiglia aveva già un'azienda, però questa è la prima tua attività e prima qui in Australia. Quali difficoltà hai incontrato? Quali sono state le difficoltà maggiori?
0: Beh, inizialmente abbiamo creato il posto ed è stata una bellissima avventura, perché siamo riusciti a creare il nostro ristorante con pochissimo investimento e lì era già una vittoria. Dopodiché il problema che si è verificato è stato quello di trovare del personale adatto alle mie esigenze o alla ristorazione. E una delle cose che ancora tuttora facciamo molto a fatica è trovare un personale adatto.
1: Torniamo adesso alla tua attività. Stavi dicendo le principali difficoltà, ma nel passaggio anche da chef a titolare della proprietà, quali sono stati le parti più difficili o più impegnative?
0: Sicuramente è un processo. Uno chef non è assolutamente un imprenditore, perché sono due cose completamente differenti. Grazie al cielo ho avuto un po' di esperienza da giovane, anche in cucina c'è un po' di esperienza nel gestire il personale, ma dopo bisogna anche gestire differenti attività, differenti settori, perché in un ristorante c'è la zona marketing, la zona accounting, perché non è che si può spendere troppo e dopo non si guadagna niente, bisogna anche saper gestire i costi. Insomma, ci sono un sacco di cose che un cuoco solitamente non ha acquisito durante la sua attività lavorativa. Perciò bisogna farsi all'inizio, un consiglio è sempre quello di aprire con qualcuno che ha già differenti attività, nel quale si potrebbe evitare differenti errori e cadute.
1: Quindi hai iniziato con il tuo primo ristorante a Chapel Street, oggi ne hai tre. Come sei arrivati? Come si è sviluppato il tuo percorso? E

0: Descrivici anche le tre attività di cui sei titolare oggi.
1: Allora, sicuramente il ristorante, dopo il ristorante abbiamo avuto una specie di caduta, che il ristorante era una cosa gigantesca, abbiamo dovuto cercare di capire cosa si poteva adattare alla mia vita e ai miei orari. E abbiamo deciso di aprire, adesso parlo in plurale perché dopo l'esperienza da solo e con mia moglie nella ristorazione a Chapel Street, abbiamo deciso di aprire con un altro socio nel quale mi potesse coprire le spalle nel momento in cui ero via o avevo altri impegni o logicamente avessi dovuto creare altre cose, e da qui è nato anche un altro socio. E siamo riusciti ad aprire la prima attività a Brighton, dopodiché abbiamo aperto un'altra attività in città, la risotteria, nella quale abbiamo dei prodotti senza glutine che servivano anche a Brighton, perciò collaborano queste due attività e collaborano tutte e due anche per la nostra azienda di catering, servendo dei prodotti e facendo sì che tutte le cose funzionano. È stata comunque una cosa una dietro l'altra, piano piano ci siamo allargati passo passo, mese dopo mese. Non è nato tutto subito.
0: Soffermandoci sul riso al mercato centrale, come è nata l'idea di un'attività che vende solo esclusivamente prodotti gluten free?
1: Noi al mercato centrale abbiamo una risotteria eccezionale. Io poi sono delle parti del Mantovano veronese, perciò abbiamo di tradizione questo prodotto nelle nostre festività, nel sabato, la domenica, nei matrimoni abbiamo il riso, e abbiamo deciso di creare questa azienda che è molto simile già a qualcosa che si fa già a Milano, con la possibilità di avere anche gli arancini, avere un prodotto senza glutine. Infatti noi abbiamo ampliato la gamma dei prodotti che facevamo già prima, però li facevamo in ambienti che non erano al 100% senza glutine, mentre lì è 100% senza glutine, non c'è nessun tipo di farina, perciò va bene per i celiaci. E abbiamo fatto questi prodotti nel pensare che nel mercato che abbiamo nella nostra gastronomia, per far sì che fossero legali al 100%.
0: E abbiamo parlato delle tre attività, una quarta in prossima apertura nella zona di Elwood, quindi avrai due attività fisiche sempre a Melbourne, una nella zona di Brighton, una nella zona di Elwood e una in città qui nel CBD. Come hai scelto le zone? Sono occasioni che sono capitate o hai scelto quelle zone appositamente? Quanto è importante anche la location in un'attività?
1: In un'attività le quattro cose più importanti, che sono le 4P, la posizione è una delle cose più importanti. È una ricerca costante, continua. Ogni volta che vado in giro guardo, cerco di capire, guardo cosa c'è, se ci sono delle scuole, se ci sono dei parcheggi. Ci sono tante cose da guardare e tutto deve essere a click. Se non c'è, manca qualcosa, quell'area lì potrebbe fallire.
2: E questo che avete sentito era la prima delle 4P, la posizione. Quali saranno le altre che ci ha raccontato Simone Garusia, chef, nella nostra nuova puntata di Small Business Secrets? Ebbene, potrete scoprirlo sul podcast dell'intervista integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian.
0: E sì, questa intervista per la rubrica Small Business Secrets ci porta alla conclusione del programma di oggi, programma che ritorna domani dalle 8 alle 10 di mattina, come sempre, quindi da Jacopo Iannelli
2: e Carlo Reglia.
0: Un augurio di buon proseguimento di giornata e a presto.
2: A domani, ciao!
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
4: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
5: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
6: Ngayong Miyerkules,